Veniamo insieme. Ho da fuoco. A siamo nel legno, se so è bravina che fa. Vedi in brasa musso. E tiena, e ma bello. E tiena, merma bello. E tiena, e sa bello. So è bravina che fa. Vedi in brasa musso. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni,

Jeremiah chapter 29, verse 11. Minyami min agia magin afangu. Agia eye agin pa, eye agin pomi. Seme maun eni da suor, asun pie, eni eweye pa. Minyami.